e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fai scordare le parole.

0: lasci è la vita che finisce.
1: Ma lui non ci pensò poi tanto,
0: anzi si sentiva già felice.